fattor dell'arte taurino, tu schite e briglia un qual sole, son poema che l'arena le brinda la macarena e al Cristo dello sparone. Tira tu mantón morena, el manojo de clavele.